Talo le tau e peo na fai rolo ofisio le vai tau e matua langi le lei level tau le so male aso atai au le malu uruo le ea le fa mawina e fitu I le aso nei e a mafanfana I le so e sifun male tolu o le aso atai au e langi le lei le tau fitu le ea malu uruo sifun male fale e a mafanfana o le aso nai I a e fa malu malu e a uaoa sifun tasi fuo le ea malu uruo sifun fale e a mafanfana o le aso sama le aso mfua e langi le lei le tau I a solua solulu male stofi o le vai aso fou matan toi fa malu malu le tau pe no failo mai ya la toi fa ngotel ne yaso mnu yelo faiva malu le val faso ya Wellington le an pe tai ne va vao le toi sfulu tolu mi lute le lima ne va vao su le tai le sfulu tasi le tai ne toi pe tai lu sfulu mi lute te le lima ile fiafi on toi su le tai te sfulu tasi na ne po o polirua ya le o failo mai Sua le tai nei I le toi iwa minute I le lua nei le vaveao. Pe le tai le toi sifurufa minute I le valu I le tai au nei. Ia o le toi sua le tai toi lua minute I le lua I le au auli o le so. Ia o le toi pe le le tai toi lua sifurufa lua minute I le valu I le pona nei. Ia tala na o le tau ma le tala o le tai swing o le tupe. Tasi tala ni usila ia valu sifurufa lua sene Australia e mawai. Lima valu sene Amerika lau tupe mawai. Tala fiti, tasi tala ni usila, mawa lau tala fiti, tala lua sifuru lima sene. Tupe Samoa, ya olea ua tala lima sifuru tolu sene ile so. Malipa angatonga, tasi tesi malitolu o, lipa angatonga ile so. Tasi tala ni usila, mawa lau tupe Samoa, tala lima sifuru malitolu sene. Tala lima tolu sene, ya mahalo lau faafutai. Ya manu le ang lele ina iainga I Samoa. Tami nei ya. Apio nei lo wasa I fuwe manu ia tele lo wasa fa nau le utato ria le aso luas furu au kuso. Manu ia tele lo wasa I fuwe le tato imeli level na. Aso fa nau at samoacapitalradio.co.nz. Afia maise aso fa nau. Ya lela yele le tato tusi faitau ole nei aso. Peo na iluma o au nei ya. Ole Johannes Furuono fe upo e lufu lua. Ole nei foi ua maua nei au tau ele ti ngā. Ae tātou te toe fe loa I ma'u. Ona ori oli ailea au tau loto. Ele ave ese ina fo ese tasi lo au tau oli oli.

talo sa o le TV Samoa. E o le ta longa mo ila to e Samoa. E te mile na. Ya, o tato por kalame na le ata o le tae au. Fafitai tele le mafuta mai le tunu. Ula tato mafuta pe ta ule tasi ile awa uli. Ta ale tasi ya o le tato por kalame le tautua mai Samoa. Ya, e amata mai le te mile na. Ya, e o atu ile tolu. Te lo le ntal no atu ele por kalame na fi le fato e senga laksen. Ia ona o le swing a fatu ptope le tula fono le na faina e nei tangata I le winter payment. Ia, te ofofo, ia, fies furu afe tangata I na faina. Na ala ua matanto e tutongi atu e le mtanga luenga leo te social development. Ia mo ila tau na faina I le maua o le winter payment. Mena e, le na ia ili fina ngalo Helen Clark, le na mai le poli maasina e le nte e pona tua. Ole nati nati ana ta suina tu la fono ma faini tu la fono e tauna sa ili ma toi va ili mela le maua na nati na ta sui si se e ilole ia ona tu wa ilole ia pe fato a faa lua le na ufa alongo fato ese il palmia fato ese mua mua ia na tala na fai pisinisi la iti ilunga tu ili si tu le loto e fato ese I ia se hase a fato ese il palmia e ta ua il fato ese mali e iloto tangata ia Awa oila la tu wa ipe ase se me wa ase do se me alfa inga malo. Alf sili oil tsa ilfa inga malo. Ol palmi ta wa la alfa to ese le tu. Vili il vuimu ole ngona al pese me Sam Gunwayu. Sam Jugun. Al nu mela ni usila vili il vuimu ole tasi tasi tasi. Ese la nu mela lang osa mo a ile pese le. Ya. Lo faccio il programma e ne c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'è altro, c'